Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia, molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro. Siete allegri, ma fate le cose con superficialità. Benissimo l'amore. Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo, non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore. Non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia. Cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner. Sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare. Sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui. L'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: alle 3.
1: 3, 5, 3, 10, o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice «andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine». Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
3: Troppo Forti.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Dove sei, dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui vicino al mio dolore? Oppure sono io che come al solito sogno

Dove sei, dove sei? Se forse è qui sul letto, se è vero che ci sei, facciamo subito un patto.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia,
1: tutti i giorni
0: voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e il leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia, molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro. Siete allegri, ma fate le cose con superficialità. Benissimo l'amore. Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo, non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore. Non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia. Cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner. Sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare. Sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui. L'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.

0: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!
1: Questa è la storia di un uomo senza più catene. Da dove sia venuto nessuno lo sa bene. Lui conosce il dolore ma lo tiene lontano. Stringe solo ciò che regge, il palmo di una mano. Ha fermato la sua mente all'altezza del cuore e dipinge ogni gesto coi colori dell'amore.

calendario senza affanni. Solo il 10 di novembre, nella nebbia del mattino, puoi sentirlo urlare il nome di un bambino. È il passato che ritorna e che lascia senza fiato una crepa che si apre nel suo viso ormai strappato. E guardando oltre quel muro puoi vedere il suo destino. Stilla il sangue delle rose sulla neve del giardino.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

mandati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie c'è il

Stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso,

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attive. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia, molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro. Siete allegri, ma fate le cose con superficialità. Benissimo l'amore. Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo. Non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore. Non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia. Cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner. Sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare. Sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui. L'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
2: Le stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
3: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Eleanor, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Eleanor con House.

0: Na House. Toccai. Disco
1: novità. In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri-Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e il leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia, molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro. Siete allegri ma fate le cose con superficialità. Benissimo l'amore. Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo. Non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore. Non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia. Cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner. Sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare. Sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui. L'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Che giorno è?

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Vezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Hai scelto di seguire le regole. No! Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti al consueto appuntamento sui diritti umani. Che cosa sono i diritti umani? Io sono Mary Tuosto e la mia è l'associazione Uniti per i diritti umani.it. Questo naturalmente è il sito che, su cui potrete andare per visionare i materiali e richiederli anche gratuitamente. La nostra associazione si suddivide, diciamo così, in due parti importantissime. La prima, che è appunto Uniti per i diritti umani, che ha dato poi vita a un altro grande gruppo che si muove a livello mondiale, che è Gioventù per i diritti umani, United for Human Rights. E Gioventù per i diritti umani è quell'area, diciamo, che si prende proprio responsabilità di portare nelle scuole, quindi a ragazzi che vanno, diciamo, dai 10 agli 11 anni, fino naturalmente agli studenti della seconda istruzione, quindi delle scuole superiori, questo messaggio appunto sui diritti umani. E naturalmente lo fa attraverso cosa? Attraverso dei materiali che parlano lo stesso linguaggio, la stessa lingua dei ragazzi, dei giovani, no? Perché uno pensa che questo, essendo un documento storico, magari sia qualcosa di estremamente complicato da duplicare e comprendere. Non lo è affatto, nella maniera più assoluta, ed è naturalmente reso ancora più semplice grazie all'utilizzo di questi materiali, che sono opuscoli, sono video, sono anche spot che vanno in onda su grossi network, che vi consiglio anche di vedere, perché sono dei filmati in realtà che durano un 30 secondi più o meno, qualcuno magari qualche secondo in più, ma che sono proprio delle storie raccontate e che illustrano uno per uno i 30 diritti umani. Gioventù, lo scopo di Gioventù per i diritti umani internazionale è di educare appunto la gioventù sui diritti umani, così da diventare sostenitori di tolleranza e pace. È situata in California, la sua sede centrale, non essendo un'organizzazione a scopo di lucro e esentasse, con sede a Los Angeles, la quale appunto incoraggia individui ed organizzazioni ad imparare ed applicare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Materiali educativi anche per i docenti, che possono fin dalla tenera età insegnare ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti, insomma ai futuri uomini, questo documento che è fondamentale per non solo imparare ad avere più rispetto anche di se stessi, non accettando probabilmente delle azioni piuttosto che delle leggi che non sono diciamo consone alla libertà di un essere umano, e allo stesso tempo ovviamente ad avere più rispetto degli altri. Questi materiali io davvero ve li consiglio, permettetemi di approfittare di questa vetrina proprio per invitarvi ad andare a vedere questi spot, che sono certa vi conquisteranno. Hanno ricevuto tra l'altro grandi riconoscimenti, grandi premi, compresi premi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi sono dei materiali proprio messi a punto per avere una comunicazione fluida e veloce proprio con i giovani. E si impara sempre dal punto di partenza, cioè imparare dai famosi leader dei diritti umani. Noi ne abbiamo visti alcuni, abbiamo raccontato la storia di Gandhi, abbiamo raccontato la storia di Martin Luther King, che diceva che l'ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla giustizia ovunque. Anche François-Marie de Voltaire ha detto in merito una frase che forse qualcuno di voi ricorda o ha saputo o riconosce: io disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Così come anche Kofi Annan, segretario del generale delle Nazioni Unite, un uomo che è stato davvero un grande esempio quando ha ricoperto quel ruolo. Giovani amici da tutto il mondo, diceva, voi siete quelli che devono realizzare questi diritti ora e per sempre. Il loro destino e il loro futuro sono nelle vostre mani. Ed è vero, è così. Per arrivare, naturalmente, consentitemi ancora una volta di nominarvi Ron Hubbard, che è stato appunto il fondatore di questa idea di base sui diritti umani. I diritti umani devono essere resi un fatto, non un sogno idealistico. Ecco, naturalmente sulla scia di questi grandi nomi, di questi grandi personaggi che hanno fatto la storia, storia. Io vi invito davvero ad andare a visionare questi materiali, gioventuperidirittiumani.it, unitiperidirittiumani.it. Sono certa che troverete quello che vi serve per avere un'idea precisa come conoscenza su questo fondamentale documento. Ricordandovi però che si tratta sempre di avere ben chiaro un messaggio in testa: i diritti umani sono uguali per tutti, nasciamo tutti con questi diritti e nessuno, e sottolineo nessuno, può arrogarsi il diritto di eliminarli. E con questo messaggio io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto e vi auguro come sempre buona vita e appuntamento alla settimana prossima. Andate a vedere il sito, mi raccomando, perché sono certa che troverete qualcosa di estremamente interessante.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Airplay.it. Airplay.it. Più di 100 radio, web radio e TV italiane sono associate al circuito Airplay. Emittenti indipendenti, produttori di show radiofonici aderiscono all'interscambio di programmi. Airplay.it. Il circuito Airplay è un legame tra le varie realtà mediatiche per una capillare distribuzione e diffusione delle produzioni al fine di poter offrire ai propri utenti programmi di qualità e sempre diversi tra loro, spaziando a 360 gradi in tutti i generi musicali, intrattenimento culturale e altro ancora. Il circuito Airplay unisce le varie realtà locali per creare un'unica entità nazionale indipendente. Airplay.it. La scelta vincente per chi vuole crescere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e il leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia, molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro. Siete allegri ma fate le cose con superficialità. Benissimo l'amore. Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo, non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore. Non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia. Cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner. Sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare. Sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui. L'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Non c'è più niente.

Aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Eleanor con House.
1: Ok.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130

0: www.anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
2: Se va! Nossa! Nossa!

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla 6ª ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Vezzali conquistava la sua 5ª Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Questa è... Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

No, no, domani quando facciamo le uscite, Mario, non riusciamo a fare la diretta video con TikTok, no, purtroppo no. Solo quando siamo in sede riusciamo a fare la diretta TikTok. No, no, quindi domani niente TikTok, ma ci potete ascoltare con la nostra app Radio RVD oppure con Alexa, apri, saluti e baci.

Sì, in effetti Rudina ha precisato canale 1, è vero, sì, al canale 1, esatto, ma anche su Radio RVD, quindi sia in FM che in DAB, ma anche al canale di Radio RVD. Oppure al nostro canale, canale 1. Grazie Mario.

ancora 5 minuti e poi inizierà ufficialmente saluti e baci alla radio in questo giovedì. Giovedì 18 giugno

Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.

Sono Costanza da San Nicandro Garganico. Io ascolto Saluto e Baci perché ho un programma che l'ho ascoltato la prima volta e non l'ho lasciato più. Un programma bellissimo. Poi quei brani di una volta, bellissimi. E chi li dimentica? Evviva Saluto e Baci!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

4, 5, 6, sì. Va bene, salutiamo Emanuela. Ciao Emanuela, che è appena arrivata su TikTok. Metti la base, grazie. Allora, aspetta che togliamo, perché ci hanno detto: è stato rilevato che la chat live non è apparsa sul tuo schermo. Sono qui. Oh, mi vedete? Pronto? TikTok? Mi vedete? Oh, ma si vede il mio faccione? Sì, vabbè. E allora noi cancelliamo. Comunque no, a parte gli scherzi. Sì, no, dice Alfonso, se vede. Certo che si vede. No, a parte gli scherzi, noi ringraziamo questa piattaforma TikTok che ci lascia trasmettere saluti e baci anche in questa potente piattaforma. Va bene. Allora, salutiamo anche Angelo, andiamo un po' a salutare un po' gli amici di TikTok, Alfonso, Mario, Angelo, Emanuela, Donatella, Sabrina, Rudina, e poi naturalmente salutiamo anche Emanuela di Calzignano Terme, salutiamo Gianni e Paola,

0: poi naturalmente tutti voi che ci state ascoltando attraverso l'FM, il DAB, il web, di tutte le radio che ogni mattina ci danno l'opportunità di farci ascoltare ovunque e dovunque. Bene, grazie. Allora cominciamo con i grandi successi. Oggi ultimo giorno della settimana, perché domani mattina purtroppo non saremo in onda, ma saremo in onda dopo le 10, quindi faremo dalle 10 a mezzogiorno. Allora, saluti dall'Alto Adige, Donatella che dice saluti all'Alto Adige. Allora, siamo in Friuli Venezia Giulia e abbiamo la nostra amica Enrica, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutte le radio, buongiorno ai TikTok, Radio FM, Web, DAB, Alexa e poi tutti quanti. E saluto insomma anch'io Alfonso, Mario, Emanuela, tutti quelli che sono collegati in questo momento.
0: Perfetto, grazie.
1: Angelo e tutti. Sì, oggi è l'ultimo giorno, sì. Però vabbè, domani comunque sarete, comunque ci sentiremo comunque, perché dalle 10 c'è la diretta, naturalmente. Sì.
0: Certo.
1: E allora la canzone che vi regalo ultima oggi, proprio dall'album dell'81, che si chiama Schiavo senza catene, questa canzone che Marco Ferradini ha fatto per chi insomma si innamora e fa di tutto insomma, no, per questa persona eccetera. E niente, io saluto tutti quanti e vi lascio naturalmente a Maurillo con saluti e baci, naturalmente 351 340 9220. Beh, faccio un po' di saluti, dai, saluto Emma, Lorenzo, Maurillo e famiglia, Donatella da Brennero, Angelo dalla Germania, Emanuela da Garzignano, insomma tutti quanti, Alfonso, Sebastiano da Montegrotto, insomma tutti quelli che naturalmente ci ascoltano e continuano ad ascoltarlo. Consigliate questo programma, mi raccomando, agli amici, ai parenti, a tutti quanti.
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: Grazie Enrica,
1: abbraccio,
0: ciao, un abbraccio. Ciao Enrica, grazie.
1: Ciao.
2: Un altro giorno,

0: radio.
1: Oh, dunque, una bellissima canzone di Marco Ferradini, Schiavo senza catene, grazie ad Enrica di San Daniele del Friuli in provincia di Udine. E questo per quanto riguarda i grandi successi torneranno domenica mattina dopo le 8:40. Va bene, allora attenzione, perché iniziamo con le vostre telefonate, i messaggi, le canzoni, quindi iniziamo la nostra mattinata di saluti e baci alla radio. Iniziamo con Ortona e c'è il nostro amico Antonio. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Antonio. Allora immagino che a quest'ora come siamo messi come gradi di temperatura?
2: Guarda, ti dico una sola cosa, camminando si suda all'ombra.
1: Aiuto, quindi è caldo, dai, è caldo. Sì, si va al mare allora oggi, si va al mare, assolutamente.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Estate.
1: Estate è arrivata. Allora, senti, che canzone vuoi condividere con noi?
2: Per stare in tema, O Sole Mio di Bobby Solo.
1: Bobby Solo, bella, O Sole Mio. Benissimo, e i saluti immagino siano
2: sì, un abbraccio
1: a tutti.
2: Circolare a tutti. E buon bagno a chi può.
1: A chi può. Beh, tu sei a due passi, no?
2: Sì, andrò verso le 10:30. Ho prima i miei doveri e roba di vegetali.
1: Ah, ho capito, perché tu sei già nella tua postazione.
2: Sì, innaffiare, fare qualche lavoretto. Poi verso le 10:30 andiamo a fare il bagnetto.
1: Oh, tutto ciò è veramente fantastico. Va bene, sì. Grazie Antonio, un abbraccio.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, buon giovedì, grazie.

0: Allora, salutiamo Antonio che ci ha regalato la canzone di come si chiama? Bobby Solo. E grazie Antonio, buona mattinata. Andiamo avanti con le vostre telefonate al 351 340 92 20. Quindi 351 340 92 20. Siamo a Bolzano. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a Valentina e Antonio.
1: Buongiorno.
0: Valentina e Antonio sono in mezzo al traffico?
1: Sì, sì, sì, sì, perché sto andando al lavoro. Mi sto spostando da una parte di un lavoro, sto andando nell'altro.
0: Ah, ho capito.
1: Senti, perché io giro, giro un po' da una parte, un po' dall'altra. Faccio la girovaga.
0: Brava. Ascolta, ma com'è il traffico a Bolzano a quest'ora?
1: È un po' un disastro, dai. Se esci 5 minuti dopo di casa, in alcuni punti ti incasini la vita, però dai, ce la possiamo fare, dai.
0: Ok, ok. Come in tutte le città.
1: Sì, sì.
0: A quest'ora poi è così. Sì, va bene. Allora, abbiamo scelto una bellissima canzone di Cugini di Campagna con Anima Mia. Anima Mia.
1: Torna a casa tua.
0: Esatto.
1: Ti aspetterò, dovessi odiare queste mura.
2: Sono di Campagna o sono della...
1: No, sono un po' di Campagna, un po'...
2: Non sono del Molise.
1: Che pirla. Che pirla, che pirla. Prendiamo quel che viene. Se non sono matti, non li vogliamo.
0: Non li vogliamo. Salutiamo anche Cristina che è venuta a trovarci su TikTok. Allora, mamma, senti Valentina, chi saluti?
1: Ma salutiamo tutti e così siamo a posto, senza fare nomi. No, beh, un nome in particolare lo devo fare. Ah, sì, non mi interessa. La mia amica, la Luisa, quella è la mia segretaria preferita, la mia cuoca preferita e quindi lei è sempre in prima linea. Poi arriva il monello di Maurillo, però la Luisa è la Luisa, c'è poco da fare.
0: La Luisa
1: è la Luisa. La Luisa è la Luisa, dai. Va bene, no dai, parte di scherzo. Un saluto grande grande alla Luisa e a tutti quanti, dai, senza fare nomi, perché poi mi dimentico sempre qualcuno, faccio figuracce, allora onde evitare, salutiamo tutti.
0: Va bene. Grazie.
1: Va bene, allora.
0: Grazie.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buon lavoro, grazie Vale.
1: Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Cugini di campagna con Anima Mia, buona mattinata. Vedi che Mario ha visto bene, perché mi sono fatto prima un caffè, no? E poi ciao Lamberto, buongiorno. Ciao Cristina. E poi Mario ha visto che io stavo praticamente bevendo, ha detto: ma cos'è, grappa? No, è quell'acqua praticamente che sa da cloro, no? E poi mi rende un po' contento, felice. va bene, dai. Allora, attenzione, perché adesso abbiamo un'altra telefonata. E signore e signori, c'è Emma. Buongiorno Emma.
1: Buongiorno, intanto saluto chi mi ha preceduto la mia telefonata. Saluto Valentina e Antonio.
0: Sì, perfetto.
1: Che vanno a ciavagliare, vanno a lavorare, cioè va a lavorare lei.
0: A Laura. Allora c'è Mario che dice acqua santa, si dice. È sì, acqua, esatto. Santa, sì.
1: No, non è acqua che sa da cloro, è acqua santa.
0: Oh. Ne bevo poca, però dai, ne bevo molto poca, se no altrimenti.
1: Ma oddio, se no ti si imbariago come il boscaiolo.
0: Sì, esatto.
1: E dopo cosa femo e cosa disemo?
0: Cosa facciamo?
1: Cosa facciamo e cosa diciamo?
0: Va bene. Ascolta, c'è Mario che dice ciao Emma e Lorenzo.
1: Ciao Mario, ciao a tutto il rullo di TikTok e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Bene.
1: Chissà se la mia amica Chloe, cioè le mie amiche Chloe e Giulia sono già sveglie, ma chissà.
0: Magari se ci stanno ascoltando, perché non si
1: appunto,
0: sa.
1: Appunto, vabbè. Appunto.
0: Poi naturalmente dopo, le chiamiamo, certo.
1: Dopo scriveranno, si fanno sentire.
0: Certo. Senti, Alfonso allora, dice un salutone a Emma e Lorenzo.
1: Ciao Alfonso.
0: Va bene, salutiamo anche Thomas e mamma Lorenza, so che sono all'ascolto.
1: Un grosso
0: saluto anche a loro.
1: Thomas e mamma Lorenza, Sebastiano di Montegrotto.
0: Sì.
1: A tutti i sannicandresi che oggi dovrebbero cominciare i festeggiamenti.
0: Sì, è vero.
1: E aspettiamo, niente, se salutiamo Rita. Salutiamo Maria e Franco e salutiamo anche Antonietta da Ruvo con la mamma Nunzia e salutiamo la famiglia di Maurillo.
0: Ti saluta anche
1: allora.
0: Lei, ok, allora c'è, no stavo leggendo perché Thomas ha risposto, ha detto sì ti saluta anche lei, cioè mamma Lorenza e poi anche Thomas.
1: Ok, bene. Allora noi stamattina proponiamo di Amedeo Minghi un uomo venuto da molto lontano.
0: Certo.
1: Speriamo che stamattina la canzone vada giusta, perché ieri che c'è stato un qui pro quo.
0: Vabbè, ma non succede, cioè voglio dire, è la prima volta che succede.
1: Sì, ma dai, e con Maurillo può capitare, dai, su. Lemo.
0: Sì, sempre da. Com'è quella canzone che dice non c'è più niente?
1: Niente da fare, è stato bello sognare.
0: Va bene, dai,
1: che
0: allora.
1: Maurillo faccia le cose giuste, ma il Maurillo ci fa divertire. Se non fosse così, non sarebbe Maurillo.
0: Non sarebbe saluti e baci, dai, allora.
1: Esatto.
0: Va allora, bene, sai che attimo di Paola Turci, ok?
1: Allora io vi saluto e vi lascio con un uomo venuto da molto lontano, sì, di Amedeo Minghi.
0: Ok, grazie.
1: Ciao Maurillo, a domani.
0: A domani, grazie.
1: Ciao.

per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto

0: a quella di Minghi, grazie naturalmente alla selezione musicale di Emma e Lorenzo. Ciao ragazzi, buona mattinata. Allora, siamo adesso in Veneto e siamo a Rovigo e troviamo Mariella. Abbiamo sbagliato, ci sono due telefonate, ma prendiamo Mariella. Pronto, buongiorno Mariella.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima.
1: Allora, chi è che sta morendo dal caldo? Vai. Mi insegna un trucco, insegna un trucco per farselo passare.
0: Dai, sentiamo, vai.
1: Sei sicuro?
0: Beh,
1: guarda
0: se...
1: che poi mi scadano.
0: No, se è utile, è bello condividere con gli altri le cose belle, no? Le cose che fanno bene.
1: Vabbè, dai, allora, perché ne parlavo con una mia vicina di casa che stava dando lavoro e ho fatto due parole, no? Allora, nel non tanto lontano 2007, io ho avuto un incidente da ferma nel giorno della festa della mamma.
0: Sì.
1: Stavo uscendo dal lavoro, un imbecille, telefonino in mano, è venuto giù di strada, vabbè, insomma. E mi hanno sospeso la patente, per questo mi ha fatto querela. Allora, eravamo... dopo il discorso mi è arrivato a luglio, da maggio mi è arrivato a luglio dalla prefettura, e che dovevo portare la patente là, no? E dovevo farmela a piedi per 20 giorni. C'era un caldo. E allora io, siccome sapevo che non avevo torto, mi sono rifiutata di farmi accompagnare al lavoro e a fare la spesa. Andavo via con la bicicletta, sono 3,5 km da casa mia.
0: Sì.
1: Come al lavoro. E allora il primo giorno... 4 volte al giorno la facevo, primo giorno finita, secondo giorno un po' meno, insomma ora della fine, 20 giorni di bicicletta, io arrivavo al lavoro che non ero sudata, non sentivo il caldo, hai capito? Quindi è questione di abituarsi al caldo, fate almeno di stare col condizionatore, con i ventilatori dai, ma il caldo bisogna prenderlo tutto, tutta vitamina D,
0: ah, ho capito.
1: Hai capito? Tu pensa che quelli che lavorano lungo le strade, fanno gli asfalti,
0: sì.
1: Io ho chiesto, che hanno fatto dei lavori tempo fa, ha detto sì, noi il caldo lo sentiamo e non lo sentiamo, quando è troppo sì, però siamo ormai, abbiamo la pelle bruciata.
0: Sì, è vero, a proposito.
1: È vero? Allora, ascolta, va su dai, buttami in acqua, buttami in vasca,
0: ho capito.
1: Sai chi però ha problemi magari di salute, quello lo posso capire. Ma sì, no, se si giovani, ballastanti come Mariella, corri su Zopa Sky che su Depa non senti più niente, non sentite più il caldo.
0: Guarda,
1: che vero,
0: hai toccato un tasto che ci fermiamo qui un attimo, vogliamo comunque ringraziare tutte le persone che lavorano in mezzo a una strada,
1: sotto
0: il sole. E quindi intanto li ringraziamo perché stanno lavorando per noi e anche
1: guarda,
0: perché sotto il sole è veramente dura, ragazzi.
1: Abbiamo avuto sotto casa mia e quando vengono a fare i lavori sotto casa mia danno sempre acqua fresca, caffè d'inverno, anche d'estate.
0: Brava.
1: Perché vedi che hanno bisogno, però ti aiuti, acqua fresca, mangi frutta, mangi verdura, se no il prossimo che dice che è caldo mando il mio IBAN, l'ho già detto, e mi pagate le bollette del gas che mi arrivano anche se non lo consumo, va bene? Ma quanto bene si sta, dai, poi c'è rieta anche a Rovigo oggi.
0: Cioè,
1: io sto lavorando.
0: Allora,
1: sei,
0: Mariella, sei fortunata allora?
1: No, veramente, poi sai che io ho tanto cortile, visto tante piante,
0: sì.
1: La zona verde. Adesso io sto tenendo fino a questa sera alle 7 la cagnolina di 18 anni di mia cugina, che è un corso.
0: Sì.
1: Lei in braccio a mio marito, lei è sempre chiusa in appartamento. Lei adesso va a casa che ringiovanisce, perché c'è fresco, fino a mezzogiorno c'è fresco, hai capito?
0: Ah, ho capito.
1: E ce lo godiamo. Dai giardini, invece che ascoltare Maurillo, andate ad ascoltate con l'applicazione telefonica.

0: Qual è la canzone? Quella di Paola Turci. Con sai che un attimo.
1: Ecco, perché ho buttato via il biglietto. Sai che un attimo di Paola Turci. E buon ascolto a tutti, buon fine settimana a tutti e buoni festeggiamenti a te domani in casa di riposo a tutti i nonni.
0: Grazie, grazie.
1: Va bene. Ci può chiamare oppure no?
0: Sì, sì, faremo anche telefonate in diretta, sì, sì. Sì, sì, sì.
1: Sarà una mattinata brutta figura.
0: Sarà una mattinata bella, bella intensa, perché poi avremo anche
1: infatti, siccome sindaco, so che ci sono le autorità, per quello ti ho chiesto, senza magari fare l'invadente. Dai, se dopo sento che tu dici per telefonate o cosa, magari
0: sì,
1: non
0: esatto,
1: so
0: esatto, esatto.
1: Ma non sono invadente, sai che Mariella non è invadente, no?
0: No, no, no, ci mancherebbe.
1: No, io sono abbastanza riservata. Va bene, dai, basta, mettami questa canzone. Va bene. Adesso vado a mangiare il panino.
0: Ancora? Ma non dirlo in diretta, ma dai. Ciao Mariella.
1: Ma non... io, sai, non ho quasi niente dopo io a mezzogiorno. No, ho fatto la pasta fredda, guarda.
0: Sì.
1: Tu la prossima settimana ti vai ad ascoltare la ricetta.
0: Sì.
1: A parte che Luisa sarà brava, però sai che Mariella fa a modo suo.
0: Sì, sì, sì, lo so, so. Mariella a modo allora, suo.
1: No, a modo suo, ma è perché faccio io come voglio io le ricette, eh. Io le ascolto, ma poi le faccio come mi piacciono. C'è qualcuno che l'ha già assaggiata, se vai in Telegram vedi la fotografia, vediamo se indovini gli ingredienti. Dai, basta, corri, va via, va via, va via. Basta.
0: Ciao Mariella!
1: Va Mariella, da fare i lavori, vai. Ciao, ciao a tutti, tutti i radioascoltatori delle radio, ciao ciao!

0: questa mezz'oretta a nostra disposizione. E allora adesso siamo al telefono con Maria. Buongiorno Maria.
1: Pronto Marillo.
0: Buongiorno, buon giovedì mattina. Allora, cara Maria.
1: Buona giornata.
0: Grazie, grazie, grazie Maria. Allora, hai già pensato alla canzone?
1: Sì, sì, la Bella Bionda.
0: Bella Bionda di Francesco D'Aleo.
1: Ah, Francesco D'Aleo.
0: E poi Daniele c'è anche. C'è anche Daniele. Sì, va bene.
1: E saluto un bacio a Rita, a te, tua famiglia. Saluto mio marito Franco, mia famiglia, mia cognata Costanza, Francesca e Marianna. Saluto e bacio alla radio, un bacio a Rita.
0: Ok, grazie, grazie Maria. Sentiamo
1: ciao,
0: anche.
1: Ciao, arrivo, passa Franchino.
0: Sentiamo
1: ciao, ciao.
0: Franco, sì. Sentiamo se arriva Franco. Franco, buongiorno.
2: Buongiorno Marino.
0: Buongiorno carissimo Franco. Allora, anche tu vuoi fare qualche saluto?
2: Ah, tutti lei, ha fatto tutto questo. Saluto tutti quanti, le persone che hanno assistito a raggio, e a tutte le persone che hanno preso questo modo. E tutte le feste di dire queste ne canto. Si chiama San Nicandro.
0: A San Nicandro Garganico, ok. Ok, va bene. Ok. Va bene, grazie Franco.
2: Ciao anche a voi, tutto buono.
0: Grazie, buona mattinata, grazie, un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
0: Ah, ok, dice Mario, praticamente a tutti quelli che verranno alla festa di San Nicandro Garganico.

attimo. Canzone richiesta da parte di Mariella di Rovigo. Ciao Mariella, ciao, buona giornata. Andiamo avanti, perché manca ancora mezz'ora.

0: Emanuela, sì, l'abbiamo già salutata. Comunque, buona mattinata. E anche Cristina della Gioia, la Gioia di TikTok, che ci sta seguendo. Grazie, Cristina. Allora, abbiamo adesso una Tre Frate che arriva da Bergamo. E c'è Azzurra. Buongiorno, Azzurra.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Buongiorno, carissima Azzurra. Tu oggi sei a lavoro, quindi hai preso la pausetta.
1: Mi sono bevuta una spremuta d'arancia.
0: Una bella spremuta d'arancia, bella
1: un
0: fresca.
1: Sì, io caffè non bevo, perché non mi piace.
0: È buonissima perché è naturale, è buonissima, sì. Veramente fantastica. Allora,
1: sai come stai?
0: Tutto bene, grazie, sempre sì. Bene, sempre con
1: e
0: voi.
1: E sempre ti vogliamo vedere qui a queste postazioni, a questi microfoni, a fare certo. Contenti a tutti quanti noi.
0: Certo che sì, certo, sì. Assolutamente sì. Per me è una passione, è un regalo, un dono praticamente che ricevo ogni giorno.
1: E ognuno di noi abbiamo un dono, Maurillo.
0: Ognuno di noi ha un dono, certo. Ciao Martina.
1: Certo.
0: Certo che
1: c'è
0: sì.
1: Il sorriso, che è la cosa più importante.
0: Certo.
1: Portare allegria, perché tu porti allegria in questa emittenza.
0: Grazie.
1: Non ti voglio lavare il viso, perché grazie a Dio due mani ce l'hai e te la lavi da sola.
0: sì.
1: Allora, questo brano ho richiesto di Da Vinci, Poesia, me l'autodedico, perché mi piace ballare a me, perché sono una appassionata di latino.
0: E non fermarti.
1: Io vado a scuola di ballo.
0: Brava.
1: E poi lo dedico a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, a mia mamma, questa volta non mi sta ascoltando, poverina.
0: Ok, magari ascolterà la replica allora.
1: Gliela faccio ascoltare. Sì,
0: bene.
1: Poi saluta. Faccio come la signora Rita, che sì. Saluta da cima a fondo.
0: A fondo, esatto. Tutti.
1: Sì, facciamo come la Rita. Va bene. Saluta a tutti quanti voi, al mio ragazzo con amore, e mio papà, perché si trova un'assemblea proprio importante.
0: Sì.
1: Che sta facendo stamattina, speriamo che va tutto bene. E tutti quelli che stanno facendo gli esami di maturità.
0: Sì, sì. Ok, perfetto.
1: Oggi gli esami di maturità hanno.
0: Infatti. Oggi è giornata di maturità, se non sbaglio, giusto?
1: Sì,
0: esami.
1: Sì. Oggi
0: esami.
1: È 18, perché sì. C'è mia cugina, per questo. In bocca al lupo a tutti quanti, raga. Un saluto circolare per tutti, non voglio escludere nessuno. Vi mando un bacio, un kiss kiss galattico, va bene?
0: Grazie Azzurra, un abbraccio, buon lavoro.
1: Grazie,
0: ciao, grazie.

0: Siamo tornati in diretta su Saluti e Baci. C'è adesso Antonietta. Buongiorno. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno anche alla mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Che diamo un grosso abbraccio. Allora,
1: grazie. Certo, io non l'ho mandata via.
0: Sì, ascolta. Oggi chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Tutti voi, poi Bottagliolo, Rita, Emma, Gemma. Sì. Poi la zia e poi tutti voi della radio.
0: Ok, perfetto.
1: Vi saluti e baci.
0: Tu naturalmente hai scelto una canzone di Pooh che si chiama
1: sì.
0: Nascerò con te. Ok,
1: quindi nascerò con te.
0: Ok, sì. Va bene. Grazie, lo sai che domani non ci siamo, eh?
1: Ah, sì, è buono.
0: No, domani non ci siamo, ma ci sarà.
1: Vai alla casa di riposo?
0: Domani mattina alle 10 saremo in casa di riposo, sì, esatto.
1: Dove?
0: Però fino alle 10 a Padova, siamo a Padova.
1: Ah.
0: A Padova. E però comunque fino alle 10, dalle 8 e mezza alle 10, ci saranno le più belle canzoni.
1: Ah, degli anni 60, 70.
0: Sì, che si ascoltano su Saluti e Baci alla radio.
1: Va bene.
0: Grazie Antonietta, un abbraccio a te e alla mamma.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao, grazie.

bellissima questa Riccardo Fogli con Nascerò con te, Pu naturalmente, grazie ad Antonietta, la nostra amica di Ruvo, insieme alla mamma Nunzia. Ciao, un abbraccio. Allora, stanno parlando praticamente su TikTok e dicono che ogni tanto mi vedono a bere, no? E dicono, quella è grappa? E allora Mario dice, Mauro, bevi un succo di frutta all'uva nera. Hai capito? E beh, certo che fresca, fresca, è buona, mamma mia. È buona, beh. Va bene, va bene. Allora andiamo avanti con le vostre dediche e richieste. Dice, vorrei dedicare a tutti i ragazzi, compresa la mia Valeria, che oggi iniziano gli esami di maturità. E la canzone che ha scelto Alfonso è Notte prima degli esami del grande Antonello Venditti.

0: È finito? È finito, è finito, vai!
1: 3, 5, 1,
0: 3, 4, 0, 92, 20. Risponde saluti e baci alla radio. Va bene, dai, siamo quasi in chiusura. Mamma mia, mancano 9 minuti. Anche l'acqua, come tutto, è bevuta tanto. Ma no, Mario, l'acqua non fa male, dai, fa molto bene. Quindi... Poi dipende che acqua stai dicendo, Mario, però. va bene, allora attenzione, perché che ore sono? Mamma mia, mancano 8 minuti alla fine del nostro appuntamento. Signore e signori, al telefono abbiamo Rita, buongiorno!
2: Buongiorno Maurillo, buon giovedì, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno Rita, benvenuto, un colpo di tosse.
2: Buongiorno, buongiorno Maurillo.
0: Allora Rita, qui stanno dicendo che l'acqua bevuta tanto fa male, poi dice che grande Rita, dice Mario, e abbassa la pressione. Berla, aiuto.
2: Ma sì, certo.
0: Attenzione.
2: Cioè, Maurillo, Mario.
0: Mario, sì.
2: La bevanda fresca ai frutti rossi.
0: Ai frutti rossi. Senti, poi c'è Alfonso che dice che l'acqua tende ad arrugginire. Va bene. Comunque Alfonso ti saluta. Sì, perché fare... Ah, tanta plin plin, dice Mariella, va bene, dai.
2: Grazie, grazie Alfonso, grazie.
0: Invece Mario dice, è il vino. Il vino fa bene, dice, va bene, dai.
2: Sì che fa bene, ma durante certo. Il pranzo, ecco, sì.
0: Certo, un bicchierino.
2: Un bicchiere di vino fa tutto scordare.
0: Va bene, assolutamente.
2: Per amare il destino, un bicchiere di vino fa tutto scordare.
0: fa pure sangue, dice Mario, è vero, è vero.
2: È vero che stai in sangue.
0: Sì. Ascolta, qual è la canzone che hai scelto stamattina?
2: La canzone che ho scelto è Non ti scordar di me, di Ferruccio.
0: Tagliavini, Tagliavini. Mamma mia. E fa bollire con ste temperature, infatti. Allora, Rita, chi saluti stamattina?
2: Io voglio salutare sempre tutti da cima a fondo, ma come vorrei chiamarli? Ad uno, per tutti, per nome, e comunque comincio che saluto sempre il nostro carissimo Maurizio e Giussi, un abbraccio da Augusto, e saluto la mia carissima amica Emma con Lorenzo, saluto la mia carissima amica Costanza col marito Michele, con Angela, e con un abbraccio a Francesca. Insieme a Francesca aggiungo sempre la nostra piccola Flora, un bacione. Grazie. Forte, e voglio salutare sempre a tutti Enrica, voglio fare i complimenti per i grandi successi dei cantoni che ci ha regalato di Marco Ferradini, la voglio fare i complimenti carissima, quindi. E voglio salutare sempre Gianni e Paola, voglio salutare Simona di Roma, voglio salutare Riccardo, voglio salutare con... aiutami Maurillo, dai!
0: Salutiamo...
2: Aiutami a chiedere i nomi delle persone. Vi voglio salutare tutti indistintamente.
0: Tutti, dai, tutti.
2: Senza
0: tutti.
2: Dimenticare nessuno.
0: Certo, allora salutiamo anche Caterina che è appena arrivata. Ciao Caterina.
2: Certo, salutiamo Caterina, Maria con marito Franco. Grazie Maria, ti sto aspettando. E poi salutiamo anche l'altra Maria di San Candro Garganto, sì. Carmela, tutti i canicandresi, salutiamo Mario di San Candro Garganto, salutiamo Tomassi, il nostro grandissimo compositore,
0: esatto.
2: Che è così grande. E poi salutiamo sempre, senza dimenticare nessuno, tutti da cima a fondo, è un saltone più grande del mondo. Da sempre al nostro carissimo, amatissimo, affezionatissimo Maurillo con tutta la sua famiglia.
0: Grazie Rita, grazie. Ti abbraccio, ti auguro veramente una buona mattinata e noi naturalmente ci ritroviamo domenica mattina dalle 8:30 alle 10, ok?
2: Ma certo, ok che sì!
0: Ok?
2: Ti aspetto sempre dalle 8:30 alle 10 con salute e baci alla radio!
0: Grazie Rita! Ciao, buona mattinata!
2: Grazie a te, grazie, buona giornata anche a te. Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao.

0: Ahimè, che peccato, dobbiamo sfumare questa bellissima canzone, Non ti scordar di me, di Ferruccio Tagliavini. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questa mattinata, di questo nostro appuntamento che va tutti i giorni dalle 8:30 alle 10. Allora, stamattina ci facciamo aiutare da Mariella. Buongiorno Mariella.
1: Buongiorno. Che compito mi dai da fare?
0: Allora, beh, il compito è quello naturalmente di, lo sai che, salutare, quindi ricordare che noi torniamo domani. No, domani no.
1: Ah, vabbè, basta suggerirmi adesso, se non mi dico
0: appunto, andiamo.
1: E allora, cari amici ascoltatori, radioascoltatori e tutte le radio, anche per oggi Murillo ci ha deliziato con la sua presenza, anche fisica, perché lo vediamo, lo possiamo vedere, non lo possiamo toccare. E niente, domani sapete che lui è impegnato nella casa di riposo, dove festeggerà degli ultra centenni, e gli auguriamo un buon divertimento, come sempre. E lo aspettiamo con le braccia aperte per domenica. Che ne dite, che ne pensate? Lo vogliamo ancora? Sì, dai, che lo vogliamo sempre.
0: Allora, ascolta, chiudiamo con una canzone, la solita canzone, che fa? Com'è che fa?
1: Aggiungi.

0: La vita è tutto un fist. E basta, me la studierò perché non si fa figura.
1: Te la sei persa un po', dai, dai, va bene, va bene.
0: Dai, ma sì, me la ripasso, dai, adesso quando chiudo tutto la canto. Così dopo sono più brava, dai.
1: Allora chiudiamo con un posto a tavola, aggiungi un posto a tavola di certo. Johnny Dorelli. Grazie a tutti, Mariella, grazie. Chiudi,
0: grazie. Chiudi. Ciao a tutti, buon fine settimana, dimmi.
1: Aspetta che saluto prima gli amici di TikTok, Mario, sì. Emanuela, poi c'è Angelo, Daphne, Sabrina, Caterina, Rudina, Vincenza, salutiamo anche Emanuela di Gazzino Terme, Gianni e Paola, Emma e Lorenzo, Enrica, salutiamo Claudia, salutiamo Valentina, aiutami!
0: Saluta Mariella, saluta Angelo.
1: Mariella!
0: Paperina!
1: Scusa, Paperino. Ascolta, ma tu non sei Mariella?
0: Sì, beh, ascolta, non mi saluti mica.
1: È vero. Ascolta, salutiamo anche Paperino.
0: Anche Paperino, sì.
1: Ho capito.
0: Non lo vedo, non che vedo più, sono proprio. Devo cambiare gli occhiali, non che vedo più.
1: Va bene.
0: Dai, ce la posso fare. Va bene, allora, un saluto di cuore a tutti e ci ritroveremo come sempre con la prossima settimana.
1: Sì, da domenica. Da domenica mattina.
0: Domenica mattina dalle 8:30 alle 10. 8:30 più o meno il tempo che noi ci colleghiamo con le radio, giusto?
1: Assolutamente sì, in più salutiamo adesso anche le radio che ci ritrasmettono, quindi BR2, Basilicata Radio 2, poi chi c'è? C'è
0: che sono Air, mi pare, 2026 che ritrasmette.
1: Radio giusto? Antenna, poi c'è anche sì Felix on Air e non solo orario però, penso alle tre.
0: No, è la stessa ora,
1: alle tre di notte, sì.
0: Alle tre di notte.
1: E poi Radio Torre Macauda. Va bene, salutiamo chi ci ascolta anche in replica. Grazie a tutti. Ciao Mariella.
0: Ciao, grazie mille, ciao.
1: Ma scusa,
0: buona
1: ma perché grido? Perché?
0: Perché sono sorda.
1: Ciao
0: Mariella. A me dicono sempre che grido perché dico se vedi che sarò sorda con la voce alta. Va bene così, abbassiamo il volume se vogliamo sentire un po' più basso, dai. Va bene.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui ha a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e il leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia, molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro. Siete allegri ma fate le cose con superficialità. Benissimo l'amore. Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo, non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore, non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia. Cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner. Sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare. Sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui. L'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio.

0: Era il 1982. Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sum. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Supersound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Il nostro Supersound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: disco novità, Elenoir con House. Ok.
1: Disco novità. In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e il leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia, molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro. Siete allegri ma fate le cose con superficialità. Benissimo l'amore. Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo, non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore, non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia, cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner, sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare, sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui, l'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso.

0: ragazzi. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
1: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicola

0: Judas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Telecamere e persone scomparse. E se

0: Strana, ma hai mai perso qualcuno?
1: Da piccola, in crociera.
0: Addirittura. E chi si era perso?
1: Io. Guardavo degli occhiali.
0: Ma dai, Chiara.
2: Sono pillole di AI.
0: No, perché oggi parliamo di una situazione comunque molto più seria.
1: Le persone scomparse.
0: Esatto. Ogni anno migliaia di persone vengono cercate da familiari e forze dell'ordine.
1: Il problema principale è sempre lo stesso: trovarle in tempo.
0: Eh sì, perché cercare una persona in una città, in una stazione o in un aeroporto non è affatto semplice.
1: E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale,
0: che non sostituisce gli investigatori,
1: ma può dare loro una mano enorme, analizzando immagini e video provenienti da telecamere di sorveglianza.
0: E parliamo di una quantità di dati impressionante.
1: Ore e ore di registrazioni che una persona impiegherebbe giorni a controllare,
0: mentre invece lei può esaminarle molto più rapidamente.
1: Alcuni sistemi confrontano le immagini con le foto delle persone scomparse,
0: cercando somiglianze nei tratti del volto.
1: Altri analizzano dettagli come altezza, colore dei vestiti o direzione degli spostamenti.
0: Sì, in pratica restringono il campo,
1: che è fondamentale quando il tempo conta.
0: Perché a controllare una telecamera è una cosa,
1: controllarne mille è un'altra.
0: Eh sì, perché la AI non si stanca e non chiede pause.
1: E soprattutto non deve riguardare lo stesso video 10 volte.
0: Esistono già sistemi utilizzati in paesi diversi.
1: Alcuni vengono impiegati nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei grandi eventi,
0: dove passano migliaia di persone ogni giorno.
1: E trovare una persona specifica può sembrare impossibile.
0: Un po' come cercare un amico in mezzo ad un concerto, dai.
1: Con la differenza che qui la posta in gioco è molto più alta. Ma non ci sono solo le telecamere.
0: Sempre più spesso vengono utilizzati anche droni dotati di intelligenza artificiale.
1: Sorvolano boschi, montagne o zone difficili da raggiungere.
0: E cercano segnali che potrebbero sfuggire all'occhio umano.
1: Tracce, movimenti o persone isolate.
0: In pratica diventano degli occhi aggiuntivi.
1: Molto veloci e molto precisi.
0: E possono coprire aree enormi in poco tempo.
1: E in una ricerca ogni minuto può fare la differenza.
0: Sì, ma sai cos'è la cosa che colpisce di più? È che spesso quando si parla di AI si pensa subito a chatbot e immagini generate.
1: O ai robot che conquistano il mondo.
0: E quelli li lasciamo ai film.
1: Qui invece parliamo di una tecnologia che aiuta a trovare persone vere.
0: Tipo i bambini che si sono allontanati.
1: Anziani disorientati.
0: Escursionisti dispersi.
1: O persone che hanno bisogno di aiuto.
0: E questo cambia completamente la prospettiva. Perché l'obiettivo non è automatizzare qualcosa per il gusto di farlo. È aumentare le possibilità di un lieto fine.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti al consueto appuntamento sui diritti umani. Che cosa sono i diritti umani? Io sono Mary Tuosto e la mia è l'associazione Uniti per i diritti umani.it. Questo naturalmente è il sito che, su cui potrete andare per visionare i materiali e richiederli anche gratuitamente. La nostra associazione si suddivide, diciamo così, in due parti importantissime. La prima, che è appunto Uniti per i diritti umani, che ha dato poi vita a un altro grande gruppo che si muove a livello mondiale, che è Gioventù per i diritti umani, United for Human Rights. E Gioventù per i diritti umani è quell'area, diciamo, che si prende proprio responsabilità di portare nelle scuole, quindi a ragazzi che vanno, diciamo, dai 10 agli 11 anni, fino naturalmente agli studenti della seconda istruzione, quindi delle scuole superiori, questo messaggio appunto sui diritti umani. E naturalmente lo fa attraverso cosa? Attraverso dei materiali che parlano lo stesso linguaggio, la stessa lingua dei ragazzi, dei giovani, no? Perché uno pensa che questo, essendo un documento storico, magari sia qualcosa di estremamente complicato da duplicare e comprendere. Non lo è affatto, nella maniera più assoluta, ed è naturalmente reso ancora più semplice grazie all'utilizzo di questi materiali, che sono opuscoli, sono video, sono anche spot che vanno in onda su grossi network, che vi consiglio anche di vedere perché sono dei filmati in realtà che durano un 30 secondi più o meno, qualcuno magari qualche secondo in più, ma che sono proprio delle storie raccontate e che illustrano uno per uno i 30 diritti umani. Gioventù, lo scopo di Gioventù per i diritti umani internazionale è di educare appunto la gioventù sui diritti umani, così da diventare sostenitori di tolleranza e pace. È situata in California la sua sede centrale, non essendo un'organizzazione a scopo di lucro e esentasse, con sede a Los Angeles, la quale appunto incoraggia individui ed organizzazioni ad imparare ed applicare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Materiali educativi anche per i docenti, che possono fin dalla tenera età insegnare ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti, insomma ai futuri uomini, questo documento che è fondamentale per non solo imparare ad avere più rispetto anche di se stessi, non accettando probabilmente delle azioni piuttosto che delle leggi che non sono diciamo consone alla libertà di un essere umano, e allo stesso tempo ovviamente ad avere più rispetto degli altri. Questi materiali io davvero ve li consiglio, permettetemi di approfittare di questa vetrina proprio per invitarvi ad andare a vedere questi spot, che sono certa vi conquisteranno. Hanno ricevuto tra l'altro grandi riconoscimenti, grandi premi, compresi premi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi sono dei materiali proprio messi a punto per avere una comunicazione fluida e veloce proprio con i giovani. E si impara sempre dal punto di partenza, cioè imparare dai famosi leader dei diritti umani. Noi ne abbiamo visti alcuni, abbiamo raccontato la storia di Gandhi, abbiamo raccontato la storia di Martin Luther King, che diceva che l'ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla giustizia ovunque. Anche François-Marie de Voltaire ha detto in merito una frase che forse qualcuno di voi ricorda o ha saputo o riconosce: io disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Così come anche Kofi Annan, segretario del generale delle Nazioni Unite, un uomo che è stato davvero un grande esempio quando ha ricoperto quel ruolo. Giovani amici da tutto il mondo, diceva, voi siete quelli che devono realizzare questi diritti. Ora e per sempre. Il loro destino e il loro futuro sono nelle vostre mani. Ed è vero, è così. Per arrivare naturalmente, consentitemi ancora una volta di nominarvi Ron Hubbard, che è stato appunto il fondatore di questa idea di base sui diritti umani. I diritti umani devono essere resi un fatto, non un sogno idealistico. Ecco, naturalmente sulla scia di questi grandi nomi, di questi grandi personaggi che hanno fatto la storia, io vi invito davvero ad andare a visionare questi materiali, Gioventù per i diritti umani, umani.it, uniti per i diritti umani.it. Sono certa che troverete quello che vi serve per avere un'idea precisa come conoscenza su questo fondamentale documento. Ricordandovi però che si tratta sempre di avere ben chiaro un messaggio in testa: i diritti umani sono uguali per tutti, nasciamo tutti con questi diritti e nessuno, e sottolineo nessuno, può arrogarsi il diritto di eliminarli. E con questo messaggio io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto e vi auguro come sempre buona vita e appuntamento alla settimana prossima. Andate a vedere il sito, mi raccomando, perché sono certa che troverete qualcosa di estremamente interessante.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Airplay.it. Airplay.it. Più di 100 radio, web radio e TV italiane sono associate al circuito Airplay. Emittenti indipendenti, produttori di show radiofonici aderiscono all'interscambio di programmi. Airplay.it. Il circuito Airplay è un legame tra le varie realtà mediatiche per una capillare distribuzione e diffusione delle produzioni al fine di poter offrire ai propri utenti programmi di qualità e sempre diversi tra loro, spaziando a 360 gradi in tutti i generi musicali, intrattenimento culturale e altro ancora. Il circuito Airplay unisce le varie realtà locali per creare un'unica entità nazionale indipendente. Airplay.it. La scelta vincente per chi vuole crescere.
3: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
4: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
3: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Novas. Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Elenoir con House.
1: Ok.
2: Disco novità.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
5: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL cieli blu.
6: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: I Roxy Music con More Than This. Era l'anno 1982, in quell'anno l'Italia divenne campione del mondo in quel di Spagna. Che bei tempi quando vedevamo le partite di calcio dei mondiali con la nostra nazionale lì in campo. Ora invece dobbiamo vedere i mondiali con altre nazioni, che a volte dico: ma quella esiste? Quella nazione esiste? Perché ho visto certe nazioni che neanche sapevo esistessero. No, scherzo a parte, veramente. Ci rifaremo. O ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex DC, in console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, e ora si parte con la sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex DC.
1: Proprio se non ci avete un card da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex DC.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Dopo il salto indietro nel tempo siamo partiti subito con una novità discografica, Angelina Mango con Marco Mengoni per questa calda estate 2026 che eccola, sta arrivando, eh. E a proposito di estate, anche quest'anno all'interno della nostra programmazione tornano
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: 50 special del Luna Pop fu pubblicata nel maggio del 1999, ma questo brano va oltre al tormentone estivo. È rimasta in classifica per tanto tempo, è arrivata alla vetta per rimanerci per ben 5 settimane consecutive fino al novembre del 1999. Poi il singolo alla fine riesce a vendere oltre 100.000 copie.

0: Abbiamo inaugurato il nostro appuntamento delle canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, con il Luna Pop, disco di platino nel 1999, con 50 special ben sintonizzati. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, questo è il nostro slogan, e c'è anche l'appuntamento del sound check.
1: Troppo forti!
2: Sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale Gloria e ci propone il suo brano d'esordio, Una come me, brano coinvolgente e tutto da cantare.
3: Sound check. Prove di successo.

0: solito sogno.
1: Gloria ci ha proposto il singolo d'esordio, Una come me.
2: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
3: Stai ascoltando
4: Troppo forti.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Teresa Desio con Puro Desiderio, brano del 2019 che faceva parte dell'omonimo album. Oh, Teresa Desio torna dal vivo, al via al suo viaggio musicale per celebrare 50 anni di carriera. Beh, veramente tanti auguri e complimenti alla grande Teresa Desio, che dalla fine di questo mese sarà protagonista di ospitate speciali, eventi culturali, festival e manifestazioni live con una formula esclusiva in versione mini live, e che è solo un'anticipazione del grande spettacolo teatrale e musicale previsto da ottobre.
1: Troppo forti con Alex De Sì.

0: appuntamento con le quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti, ma ora ci fermiamo per quanto riguarda la musica, perché arriva la nostra Daria con i consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Profumare il bagno. Spruzzate un po' di profumo su una lampadina del bagno. Quando accenderete la luce, il calore farà evaporare la fragranza, profumando la stanza. Così le cozze si aprono più facilmente. Dopo averle ben pulite, lavate le cozze sotto l'acqua fredda e mettetele in freezer per un'ora, avvolte in un sacchetto di plastica. Quando le farete cuocere in pentola, si apriranno più facilmente. Questo trucchetto funziona anche per gli altri frutti di mare. Per far sgonfiare le palpebre. Se vi svegliate con le palpebre gonfie, potete fare degli impacchi utilizzando due fettine di patata cruda. Tenetele sulla parte per una decina di minuti, restando coricati con gli occhi chiusi. Ripetete l'operazione quante volte volete, rinnovando le fettine. Un'altra valida soluzione è fare degli impacchi di camomilla o di acqua di rose tiepida. Per pulire il parabrezza utilizzate le retine del supermercato. Per pulire bene il parabrezza di auto in modo da incrostazioni, moscerini o altri insetti, potete utilizzare le retine in cui si tengono agrumi, patate e cipolle acquistati al supermercato. Riempitene una con delle retine e dopo aver inumidito per bene il panno, passatelo con delicatezza sul parabrezza.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale Elena Delia, finalista dell'ultima edizione di Amici, e ci propone il nuovo singolo, Non è mica fantasia.
4: Sound check. Prove di successo.
5: Ho visto un

0: La protagonista di questo appuntamento del soundcheck è stata Elena D'Elia, che ci ha proposto il nuovo singolo Non è mica fantasia.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
4: DDL cieli blu.
5: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
4: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì.

0: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forte. Siamo pronti anche a far quattro chiacchiere. Voi ci siete, ma c'è anche il nostro ospite. Allora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Io sì, sono presente, ed è presente anche Luca Flame. Ciao Luca, come va?
3: Ciao, grazie, bene, voi?
0: Tutto bene. Ma sei da solo? Non c'è anche la nostra Camille?
3: Esatto, sono da solo perché purtroppo la nostra amatissima Camille è un po' impegnata in questo momento, quindi mi ha detto vai tu stavolta, parla anche per me, salutameli.
0: Certo, noi siamo pronti. Allora, com'è nata innanzitutto questa collaborazione?
3: Allora, questa collaborazione è nata perché io ho scritto un pezzo che parla di ansia, perché io ho sempre sofferto molto d'ansia e di conseguenza questo pezzo è diventato molto, come dire, molto soggettivo. E allora da lì ho detto è arrivato il momento di aggiungere un altro punto di vista, e allora ho contattato Camille, che è un artista che a me è sempre piaciuta tantissimo, e abbiamo chiacchierato sul progetto e tutto, e ci siamo messi insieme a far questa canzone, diciamo, questo singolo, e da lì è diventato un po' più oggettivo, diciamo.
0: Certo. Ascolta, ma voi farete anche qualche esibizione assieme live?
3: Può essere, sì, magari in qualche data mia o in qualche data di Camille, magari ci si può mettere d'accordo a sorpresa e cantarla insieme senza...
0: Certo.
3: Senza magari dirlo troppo, che può essere una sorpresa molto più carina.
0: Certo. Ascolta, tu sarai live allora all'estate, ormai alle porte?
3: Esatto, sì, avremo un po' di spettacolini e, in giro. Non mi chiedere le date perché non me ricordo. Ma, ho proprio una memoria pessima.
0: Ma
3: io
0: ci sono i vostri siti, no? Le vostre, possiamo andare a
3: ma
0: cercare,
3: sì, certo,
0: sicuramente.
3: Basta che ci seguono su Instagram e vedono tutto quello che facciamo.
0: Certo. Ascolta, ma oltre a questo brano, cosa stai lavorando, a qualcos'altro?
3: Sì, sto lavorando ad altri brani. Non si fanno troppi spoiler perché giustamente sennò poi mi sgridano. Però sì, lavoriamo sempre, cerchiamo sempre di portare le persone il più vicino possibile a noi e alla nostra musica, e di comunque trasmettere tutte le nostre sensazioni e tutti i nostri pensieri.
0: C'è un artista a cui tu ti senti legato? Dice sì, questo artista per me è stato colui che mi ha fatto iniziare a far musica.
3: Allora, un artista a cui io mi sento talmente legato da poter dire questa cosa. Io penso che senza ombra di dubbio siano le artiste italiane femmine, cioè donne, le donne italiane, perché hanno un carisma veramente potente, cioè sono veramente forti a livello di carisma. Uh-huh. Quindi mi hanno sempre preso molto, tipo Arisa, Elisa, Giorgia. Sono molto, cioè a me toccano molto.
0: Certo, beh, sono grandi artiste, dobbiamo dire, sono veramente molto bravi. Ora
3: esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano e poi saremo nuovamente qui. Ansia, Luca Flame e Camille Cabalterra.

0: Luca Flame, Camille Cabaltera con Ansia, ci sei ancora?
1: Certo che ci sono, certo.
0: Ascolta Luca, devi sapere una cosa, sì. Che qui all'interno di Troppo Forti noi facciamo ascoltare tutto il brano, l'hai sentito? Tutto, senza
1: sì,
0: interruzioni.
1: Tutto, senza tagli.
0: Senza tagli, e questa è proprio una nostra caratteristica. L'altra caratteristica da rispettare qui all'interno di Troppo Forti, almeno solitamente lo rispettano tutti, che è il cantante, l'artista che è ospite, deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Un pezzettino?
0: Sì.
1: Va bene. Sento scorrere il tuo sangue sulla pelle come carezze.
0: Va benissimo. Va bene anche così, c'è l'applauso.
1: Grazie.
0: E non solo l'applauso, c'è anche il nostro timbro, senti un po'.
2: Troppo forte.
0: E anche tu sei nel nostro libro bianco di Troppo Forti, dove tutti gli artisti che hanno canticchiato almeno un pezzetto della canzone stanno lì. Sei accanto a tanti nomi della musica italiana, anche noti, devo dire la verità.
1: Grazie, grazie.
0: Ascolta, allora abbiamo detto che per saperne di più possiamo andare su Instagram e lì sappiamo anche le date,
1: esatto,
0: di tutto quello che combini.
1: Su Instagram,
0: sì?
1: Che io sono Luca Flame, Luca.flame con la K al posto della C.
0: Sì.
1: Mentre il è Camille Cabaltera Official.
0: Lì sappiamo tutto quello che combinate ognuno di voi. Ma volevo sapere un'altra cosa.
1: Sì.
0: Qual è il cantante che segui di più tu in questo periodo? Un artista di cui sei fan?
1: In questo periodo? Allora, in questo periodo mi sono un po' fissato sul rock anni 2000. Non so perché. Mi sono fissato sul rock anni 2000. Però se devo scegliere un artista, in questo momento penso Olly.
0: Ah. Ti senti molto ispirato da lui?
1: Sì, mi sento molto ispirato, ma perché mi piace molto quello che dice nelle sue canzoni, lo trovo molto vero.
0: Ascolta, e tu quello cosa racconti nelle tue canzoni? Racconti storie vere o tante volte così storie anche sentite? Come funziona? Dimmi un po', sono un po' curioso.
1: Allora, io di solito scrivo cose vere, cioè quasi sempre, e a volte, perché giustamente nessuno dal mio punto di vista può avere una vita così tanto piena da avere 1700 argomenti per le canzoni,
0: certo.
1: A quel punto lì di solito io sfrutto i miei amici, mi faccio scrivere una loro storia e poi me la faccio raccontare e io da lì ci scrivo poi una canzone reinterpretandola a modo mio, perché io penso che tutti abbiano tanto da raccontare, ma non tutti sappiano come farlo.
0: Certo.
1: E di conseguenza, dato che a me piace raccontare, spesso e volentieri lo faccio io.
0: Bello, bello.
1: Cerco di farlo io.
0: Bella questa cosa. Non ho mai sentito nessuno che abbia detto una cosa simile. No, veramente. Sono anni poi che faccio quattro chiacchiere con gli artisti. Un'altra cosa, l'ultima poi. L'ultima cosa che ti chiedo e poi ti lascio.
1: Sì.
0: Invece, hai mai scritto canzoni per altri personaggi e chi ti piacerebbe scrivere?
1: Allora, non ho mai scritto canzoni ad altri personaggi e io penso che, e penso, no tranquilla, e penso, scusatemi,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: penso
0: tranquilla.
1: Che canzoni per altri non mi piacerebbe scriverle, ma mi piacerebbe scriverle a quattro mani.
0: Come hai fatto infatti con questo brano, no?
1: Esatto, perché, ma anche senza cantarlo io,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Penso che comunque quando... nel mio caso, perché io comunque non sono né un autore né un cantante, io faccio tutte e due, io sono un cantautore giustamente.
0: Certo.
1: Quindi secondo me scrivere per un'altra persona renderebbe il tutto troppo mio personale, perché proprio scrivendo sempre di cose personali mie o dei miei amici mi viene tanto complicato poter scrivere qualcosa per una persona che io non conosco. Scrivendo a quattro mani invece tu una persona la conosci.
0: Certo, certo.
1: Come è stato per me e Camille. Infatti adesso abbiamo un'amicizia bellissima, usciamo spesso insieme, cosa che un autore che farà una canzone e te la manda e poi tu devi solo cantarla...
0: sì, non è personale,
1: non fa...
0: sì, è una cosa un
1: esatto.
0: po' non molto personale, è vero.
1: Esatto.
0: È vero. Io ti ringrazio,
1: esatto.
0: Ti ringrazio veramente di cuore, ti auguro una felice estate di musica e divertimento.
1: Grazie mille a voi.
0: E ci sentiamo presto, eh?
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Troppo forti.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: sono delle nazioni che neanche sapevo che esistessero lì al mondiale 2026 che si sta disputando. Beh, c'è il Curaçao, che è un arcipelago di due isole, una piccolissima, nel Mar dei Caraibi, situato di fronte al Venezuela, con una superficie di 444 km quadrati e circa 186.000 abitanti, come la città di Taranto. È il più piccolo stato a essersi qualificato per la fase finale dei mondiali di calcio alla Coppa del Mondo FIFA 2026 che si sta disputando, ed è nel girone E con Germania, Ecuador e Costa d'Avorio.
1: Troppo forti! Troppo forti!

0: forti, troppo forti con Alex De Sì.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti, ma rimanete con noi, sì sì, qui sulla nostra radio, perché sicuramente arriverà il programma e la musica giusta per voi. Ciao, alla prossima.
1: E ciao.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla 6ª ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua 5ª Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Elenoir con House.
1: Ok. Disco novità.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

te raccontare tu di me, pane fresco.

0: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice «andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine». Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Vezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri-Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto, un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Benvenuti al consueto appuntamento sui diritti umani. Che cosa sono i diritti umani? Io sono Merit Uosto e la mia è l'associazione Uniti per i diritti umani.it. Questo naturalmente è il sito che, su cui potrete andare per visionare i materiali e richiederli anche gratuitamente. La nostra associazione si suddivide, diciamo così, in due parti importantissime. La prima, che è appunto Uniti per i diritti umani, che ha dato poi vita a un altro grande gruppo che si muove a livello mondiale, che è Gioventù per i diritti umani, United for Human Rights. E Gioventù per i diritti umani è quell'area, diciamo, che si prende proprio responsabilità di portare nelle scuole, quindi a ragazzi che vanno, diciamo, dai 10 agli 11 anni, fino naturalmente agli studenti della seconda istruzione, quindi delle scuole superiori, questo messaggio appunto sui diritti umani. E naturalmente lo fa attraverso dei materiali che parlano lo stesso linguaggio, la stessa lingua dei ragazzi, dei giovani, no? Perché uno pensa che questo, essendo un documento storico, magari sia qualcosa di estremamente complicato da duplicare e comprendere. Non lo è affatto, nella maniera più assoluta, ed è naturalmente reso ancora più semplice grazie all'utilizzo di questi materiali, che sono opuscoli, sono video, sono anche spot che vanno in onda su grossi network, che vi consiglio anche di vedere, perché sono dei filmati in realtà che durano un 30 secondi più o meno, qualcuno magari qualche secondo in più, ma che sono proprio delle storie raccontate e che illustrano uno per uno i 30 diritti umani. Gioventù, lo scopo di Gioventù per i diritti umani internazionale è di educare appunto la gioventù sui diritti umani, così da diventare sostenitori di tolleranza e pace. È situata in California, la sua sede centrale, non essendo un'organizzazione a scopo di lucro e esentasse, con sede a Los Angeles, la quale appunto incoraggia individui ed organizzazioni ad imparare ed applicare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Materiali educativi anche per i docenti, che possono fin dalla tenera età insegnare ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti, insomma ai futuri uomini, questo documento che è fondamentale per non solo imparare ad avere più rispetto anche di se stessi, non accettando probabilmente delle azioni piuttosto che delle leggi che non sono diciamo consone alla libertà di un essere umano, e allo stesso tempo ovviamente ad avere più rispetto degli altri. Questi materiali io davvero ve li consiglio, permettetemi di approfittare di questa vetrina proprio per invitarvi ad andare a vedere questi spot, che sono certa vi conquisteranno. Hanno ricevuto tra l'altro grandi riconoscimenti, grandi premi, compresi premi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi sono dei materiali proprio messi a punto per avere una comunicazione fluida e veloce proprio con i giovani. E si impara sempre dal punto di partenza, cioè imparare dai famosi leader dei diritti umani. Noi ne abbiamo visti alcuni, abbiamo raccontato la storia di Gandhi, abbiamo raccontato la storia di Martin Luther King, che diceva che l'ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla giustizia ovunque. Anche François-Marie de Voltaire ha detto in merito una frase che forse qualcuno di voi ricorda o ha saputo o riconosce: io disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Così come anche Kofi Annan, segretario del generale delle Nazioni Unite, un uomo che è stato davvero un grande esempio quando ha ricoperto quel ruolo. Giovani amici da tutto il mondo, diceva, voi siete quelli che devono realizzare questi diritti ora e per sempre. Il loro destino e il loro futuro sono nelle vostre mani. Ed è vero, è così. Per arrivare naturalmente, consentitemi ancora una volta di nominarvi Ron Hubbard, che è stato appunto il fondatore questa idea di base sui diritti umani. I diritti umani devono essere resi un fatto, non un sogno idealistico. Ecco, naturalmente sulla scia di questi grandi nomi, di questi grandi personaggi che hanno fatto la storia, io vi invito davvero ad andare a visionare questi materiali, Gioventù per i diritti umani. Umani.it, Uniti per i diritti umani.it. Sono certa che troverete quello che vi serve per avere un'idea precisa come conoscenza su questo fondamentale documento. Ricordandovi però che si tratta sempre di avere ben chiaro un messaggio in testa: i diritti umani sono uguali per tutti, nasciamo tutti con questi diritti e nessuno, e sottolineo nessuno, può arrogarsi il diritto di eliminarli. E con questo messaggio io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto e vi auguro come sempre buona vita e appuntamento alla settimana prossima. Andate a vedere il sito, mi raccomando, perché sono certa che troverete qualcosa di estremamente interessante.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Airplay.it. Airplay.it. Più di 100 radio, web radio e TV italiane sono associate al circuito Airplay. Emittenti indipendenti, produttori di show radiofonici aderiscono all'interscambio di programmi. Il circuito Airplay è un legame tra le varie realtà mediatiche per una capillare distribuzione e diffusione delle produzioni al fine di poter offrire ai propri utenti programmi di qualità e sempre diversi tra loro, spaziando a 360 gradi in tutti i generi musicali, intrattenimento culturale e altro ancora. Il circuito Airplay unisce le varie realtà locali per creare un'unica entità nazionale indipendente. Airplay.it. La scelta vincente per chi vuole crescere.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Novas.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Telecamere e persone scomparse.
7: E se riuscissi ad aiutarle

0: Anna, ma hai mai perso qualcuno?
1: Da piccola, in crociera.
0: Addirittura. E chi si era perso?
1: Io. Guardavo degli occhiali.
0: Ma dai, Chiara. Sono pillole di AI. No, perché oggi parliamo di una situazione comunque molto più seria.
1: Le persone scomparse.
0: Esatto. Ogni anno migliaia di persone vengono cercate da familiari e forze dell'ordine.
1: Il problema principale è sempre lo stesso, trovarle in tempo.
0: Eh sì, perché cercare una persona in una città, in una stazione o in un aeroporto non è affatto semplice.
1: E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale,
0: che non sostituisce gli investigatori,
1: ma può dare loro una mano enorme, analizzando immagini e video provenienti da telecamere di sorveglianza.
0: E parliamo di una quantità di dati impressionante.
1: Ore e ore di registrazioni che una persona impiegherebbe giorni a controllare.
0: Mentre invece lei può esaminarle molto più rapidamente.
1: Alcuni sistemi confrontano le immagini con le foto delle persone scomparse,
0: cercando somiglianze nei tratti del volto.
1: Altri analizzano dettagli come altezza, colore dei vestiti o direzione degli spostamenti.
0: Sì, in pratica restringono il campo.
1: Che è fondamentale quando il tempo conta.
0: Perché a controllare una telecamera è una cosa.
1: Controllarne mille è un'altra.
0: Eh sì, perché lei non si stanca e non chiede pause.
1: E soprattutto non deve riguardare lo stesso video 10 volte.
0: Esistono già sistemi utilizzati in paesi diversi.
1: Alcuni vengono impiegati nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei grandi eventi,
0: dove passano migliaia di persone ogni giorno.
1: E trovare una persona specifica può sembrare impossibile.
0: Un po' come cercare un amico in mezzo ad un concerto, dai.
1: Con la differenza che qui la posta in gioco è molto più alta. Ma non ci sono solo le telecamere.
0: Sempre più spesso vengono utilizzati anche droni dotati di intelligenza artificiale.
1: Sorvolano boschi, montagne o zone difficili da raggiungere.
0: E cercano segnali che potrebbero sfuggire all'occhio umano.
1: Tracce, movimenti o persone isolate.
0: In pratica diventano degli occhi aggiuntivi.
1: Molto veloci e molto precisi.
0: E possono coprire aree enormi in poco tempo.
1: E in una ricerca ogni minuto può fare la differenza.
0: Sì, ma sai cos'è la cosa che colpisce di più? È che spesso quando si parla di AI si pensa subito a chatbot e immagini generate.
1: O ai robot che conquistano il mondo.
0: E quelli li lasciamo ai film.
1: Qui invece parliamo di una tecnologia che aiuta a trovare persone vere.
0: Tipo i bambini che si sono allontanati.
1: Anziani disorientati.
0: Escursionisti dispersi.
1: O persone che hanno bisogno di aiuto.
0: E questo cambia completamente la prospettiva. Perché l'obiettivo non è automatizzare qualcosa per il gusto di farlo. È aumentare le possibilità di un lieto fine. E per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: Disco novità, Ellie Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Interrompiamo le nostre trasmissioni per darvi una notizia giunta poco fa. Nel mondo è scoppiata la guerra dei sessi.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice «Andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine». Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri-Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci

0: Porti.
1: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
1: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
10: Sì, pronto?
9: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: La prima cosa che farò appena te ne andrai di qui sarà strappare tutto

0: novità.
1: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico. Yeah, yeah, yeah.

Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Benvenuti al consueto appuntamento sui diritti umani. Che cosa sono i diritti umani? Io sono Merituosto e la mia è l'associazione Uniti per i diritti umani.it. Questo naturalmente è il sito che, su cui potrete andare per visionare i materiali e richiederli anche gratuitamente. La nostra associazione si suddivide, diciamo così, in due parti importantissime. La prima, che è appunto Uniti per i diritti umani, che ha dato poi vita a un altro grande gruppo che si muove a livello mondiale, che è Gioventù per i diritti umani, United for Human Rights. E Gioventù per i diritti umani è quell'area, diciamo, che si prende proprio responsabilità di portare nelle scuole, quindi a ragazzi che vanno, diciamo, dai 10 agli 11 anni, fino naturalmente agli studenti della seconda istruzione, quindi delle scuole superiori, questo messaggio appunto sui diritti umani. E naturalmente lo fa attraverso cosa? Attraverso dei materiali che parlano lo stesso linguaggio, la stessa lingua dei ragazzi, dei giovani, no? Perché uno pensa che questo, essendo un documento storico, magari sia qualcosa di estremamente complicato da duplicare e comprendere. Non lo è affatto, nella maniera più assoluta, ed è naturalmente reso ancora più semplice grazie all'utilizzo di questi materiali, che sono opuscoli, sono video, sono anche spot che vanno in onda su grossi network, che vi consiglio anche di vedere, perché sono dei filmati in realtà che durano un 30 secondi più o meno, qualcuno magari qualche secondo in più, ma che sono proprio delle storie raccontate e che illustrano uno per uno i 30 diritti umani. Gioventù, lo scopo di Gioventù per i diritti umani internazionale è di educare appunto la gioventù sui diritti umani, così da diventare sostenitori di tolleranza e pace. È situato in California, la sua sede centrale, non essendo un'organizzazione a scopo di lucro e esentasse, con sede a Los Angeles, la quale appunto incoraggia individui ed organizzazioni ad imparare ed applicare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Materiali educativi anche per i docenti, che possono fin dalla tenera età insegnare ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti, insomma ai futuri uomini, questo documento che è fondamentale per non solo imparare ad avere più rispetto anche di se stessi, non accettando probabilmente delle azioni piuttosto che delle leggi che non sono diciamo consone alla libertà di un essere umano, e allo stesso tempo ovviamente ad avere più rispetto degli altri. Questi materiali io davvero ve li consiglio, permettetemi di approfittare di questa vetrina proprio per invitarvi ad andare a vedere questi spot, che sono certa vi conquisteranno. Hanno ricevuto tra l'altro grandi riconoscimenti, grandi premi, compresi premi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi sono dei materiali proprio messi a punto per avere una comunicazione fluida e veloce proprio con i giovani. E si impara sempre dal punto di partenza, cioè imparare dai famosi leader dei diritti umani. Noi ne abbiamo visti alcuni, abbiamo raccontato la storia di Gandhi, abbiamo raccontato la storia di Martin Luther King, che diceva che l'ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla giustizia ovunque. Anche François-Marie de Voltaire ha detto in merito una frase che forse qualcuno di voi ricorda o ha saputo o riconosce: io disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Così come anche Kofi Annan, segretario del generale delle Nazioni Unite, un uomo che è stato davvero un grande esempio quando ha ricoperto quel ruolo. Giovani amici da tutto il mondo, diceva, voi siete quelli che devono realizzare questi diritti ora e per sempre. Il loro destino e il loro futuro sono nelle vostre mani. Ed è vero, è così. Per arrivare naturalmente, consentitemi ancora una volta di nominarvi Ron Hubbard, che è stato appunto il fondatore questa idea di base sui diritti umani. I diritti umani devono essere resi un fatto, non un sogno idealistico. Ecco, naturalmente sulla scia di questi grandi nomi, di questi grandi personaggi che hanno fatto la storia, io vi invito davvero ad andare a visionare questi materiali: Gioventù per i diritti umani .it, Uniti per i diritti umani.it. Sono certa che troverete quello che vi serve per avere un'idea precisa come conoscenza su questo fondamentale documento. Ricordandovi però che si tratta sempre di avere ben chiaro un messaggio in testa: i diritti umani sono uguali per tutti, nasciamo tutti con questi diritti, e nessuno, e sottolineo nessuno, può arrogarsi il diritto diritto di eliminarli. E con questo messaggio io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto e vi auguro come sempre buona vita e appuntamento alla settimana prossima. Andate a vedere il sito, mi raccomando, perché sono certa che troverete qualcosa di estremamente interessante.
7: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
9: Airplay.it. Airplay.it. Più di 100 radio, web radio e TV italiane sono associate al circuito Airplay. Emittenti indipendenti, produttori di show radiofonici aderiscono all'interscambio di programmi. Airplay.it. Il circuito Airplay è un legame tra le varie realtà mediatiche per una capillare distribuzione e diffusione delle produzioni al fine di poter offrire ai propri utenti programmi di qualità e sempre diversi tra loro, spaziando a 360 gradi in tutti i generi musicali, intrattenimento culturale e altro ancora. Il circuito Airplay unisce le varie realtà locali per creare un'unica entità nazionale indipendente. Airplay.it. La scelta vincente per chi vuole crescere.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: volto.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

con il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato.

0: C'è domani per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Panama. Hai mai perso qualcuno?
1: Da piccola, in crociera.
0: Addirittura. E chi si era perso?
1: Io. Guardavo degli occhiali.
0: Ma dai, chiaro.
2: Sono pillole di AI.
0: No, perché oggi parliamo di una situazione comunque molto più seria.
1: Le persone scomparse.
0: Esatto. Ogni anno migliaia di persone vengono cercate da familiari e forze dell'ordine.
1: Il problema principale è sempre lo stesso, trovarle in tempo.
0: Eh sì, perché cercare una persona in una città, in una stazione o in un aeroporto non è affatto semplice.
1: E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Che non sostituisce gli investigatori.
1: Ma può dare loro una mano enorme, analizzando immagini e video provenienti da telecamere di sorveglianza.
0: E parliamo di una quantità di dati impressionante.
1: Ore e ore di registrazioni che una persona impiegherebbe giorni a controllare.
0: Mentre invece lei può esaminarle molto più rapidamente.
1: Alcuni sistemi confrontano le immagini con le foto delle persone scomparse,
0: cercando somiglianze nei tratti del volto.
1: Altri analizzano dettagli come altezza, colore dei vestiti o direzione degli spostamenti.
0: Sì, in pratica restringono il campo.
1: Che è fondamentale quando il tempo conta.
0: Perché a controllare una telecamera è una cosa.
1: Controllarne mille è un'altra.
0: Eh sì, perché l'AI non si stanca e non chiede pause.
1: E soprattutto non deve riguardare lo stesso video 10 volte.
0: Esistono già sistemi utilizzati in paesi diversi.
1: Alcuni vengono impiegati nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei grandi eventi,
0: dove passano migliaia di persone ogni giorno.
1: E trovare una persona specifica può sembrare impossibile.
0: Un po' come cercare un amico in mezzo ad un concerto, dai.
1: Con la differenza che qui la posta in gioco è molto più alta, ma non ci sono solo le telecamere.
0: Sempre più spesso

0: di intelligenza artificiale.
1: Sorvolano boschi, montagne o zone difficili da raggiungere.
0: E cercano segnali che potrebbero sfuggire all'occhio umano.
1: Tracce, movimenti o persone isolate.
0: In pratica diventano degli occhi aggiuntivi.
1: Molto veloci e molto precisi.
0: Che possono coprire aree enormi in poco tempo.
1: E in una ricerca, ogni minuto può fare la differenza.
0: Sì, ma sai cos'è la cosa che colpisce di più? È che spesso quando si parla di AI si pensa subito a chatbot e immagini generate.
1: O ai robot che conquistano il mondo.
0: E qui li lasciamo ai film.
1: Qui invece parliamo di una tecnologia che aiuta a trovare persone vere.
0: Tipo i bambini che si sono allontanati.
1: Anziani disorientati.
0: Escursionisti dispersi.
1: O persone che hanno bisogno di aiuto.
0: E questo cambia completamente la prospettiva. Perché l'obiettivo non è automatizzare qualcosa per il gusto di farlo. È aumentare le possibilità di un lieto fine.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di John Mayer qui a Me and Blues.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative. Dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood, un chiaro indizio. Tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: I said, are you ready? How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito. Thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: All right, let's go home, man.
3: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della Sly Guitar. I vari Robert Johnson Sonhouse hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con Allman Brothers Band qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Miami Blues, Marcia Baola.

sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Me and Blues.

0: questa grande cantante è Nora Jean Bruce Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jean Bruce Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jean Bruce Howe qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Grazie.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: encuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In

e per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrar nella mia stanza.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.
2: Ricordo quella sera, tutto successe qui. Questa è una storia vera che comincia.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Per quando i nastri di pietra finiranno nel sogno e i secoli davanti e dopo saranno nel momento in cui le cose sono, per quando il tempo si alzerà sui conestabili viola velluto e i clavicordi omori spezzeranno i ritmi e i modi della vita, per quando voci di vuoto saranno solo echi lungo le estate orlate sulle chitarre ritmiche e quest'età di suoni scivolerà nello spazio e semineremo ricordi di cattedrali per le genti che non conoscono il nostro nome. Per quando verrà il tempo della sera lungo i grani d'incenso delle visioni e rintocchi di rame corroso rantoleranno per noi, trote variegate e fumo e acqua e terra e vento e tutto ciò che il mare rigetta terra di notte. Per quando solo la vibrazione d'acciaio resterà e i fruscii di pensieri consacreranno città minerali e il fanciullo su delfino nuoterà con noi come solo si nuota quando si è stanchi o si parte ed il fiore di quiete della rosa fiorirà sulla terra, lasciamo un suono.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
1: Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra.

Vorrei volare ma non posso, e spingermi più in là. Adesso che si fa silenzio attorno,

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.